e cocotta, e ci penso anche, e che ci ma, e ambo io che, e cocotta, e ci penso anche, e che ci ma, e ambo io che, e cocotta, e ci penso anche, e che ci ma, e ambo io che, e cocotta, e ci penso anche, e che ci ma, e ambo io che, e cocotta, e ci penso anche, e che ci ma,